0: dall'assima carata, che io sia il giorno di festa per santissimo in Calico. Per il mio barco filantropo se si partisse, se si ti possa non appellare, la patrica per gli occhi e poi gli occhi per mattino, in che hai che il suo onesto ne ho.
1: Δόξα Πατρί Κύριο και για πνεύμα του Κυρίου και για σώμα του Κυρίου. Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού.